0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon sabato e buon Ferragosto a tutti da Roberto. Oggi è appunto il 15 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un Ferragosto dinamico, circondati da amici che condividono la vostra energia. La vostra voglia di divertirvi sarà il centro propulsore di tutta la giornata. Toro, gusterete i piaceri della festa con una sensualità e una calma davvero invidiabili. La buona compagnia e il cibo eccellente saranno le vostre priorità assolute. Gemelli, sarete l'anima della festa grazie a una parlantina vivace e a una simpatia travolgente. Ogni vostro racconto sarà seguito con attenzione e risate sincere da tutti. Cancro, preferirete una celebrazione intima, magari vicino all'acqua, per rigenerare il vostro spirito. La vicinanza delle persone care sarà l'unico ingrediente che vi servirà. Leone, sarete i re e le regine di ogni evento, brillando per carisma e naturale eleganza. Godetevi l'ammirazione generale che vi accompagnerà per tutta la giornata. Vergine, riuscirete a rilassarvi solo dopo aver organizzato tutto nei minimi e perfetti dettagli. Una volta fatto, saprete godervi la festa con una serenità davvero rara. Bilancia, ricercate la bellezza e l'armonia in ogni momento di questa giornata festiva. La vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio sarà il vostro dono speciale. Scorpione, vivrete il Ferragosto con un'intensità emotiva che condividerete solo con chi amate. Il vostro magnetismo attirerà incontri interessanti sotto il sole estivo. Sagittario, sarete pronti per un'avventura celebrando la libertà sotto il cielo aperto. Il vostro entusiasmo trascinerà tutti in un'esperienza memorabile e gioiosa. Capricorno, vi sentirete in pace con voi stessi godendovi la solidità degli affetti che vi circondano. La festa sarà l'occasione per staccare definitivamente da ogni pensiero serio. Acquario, festeggerete in modo originale questo Ferragosto, magari proponendo un'attività insolita che stupirà tutti. La vostra voglia di distinguervi renderà il vostro Ferragosto unico. Pesci, vi lascerete cullare dalle emozioni e dalla musica vivendo la giornata con poesia. Il contatto con il mare o con la natura, a seconda di dove siate in vacanza, vi regalerà sensazioni magiche. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon Ferragosto a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccoci qui pronti anche per questo sabato mattina e per augurarvi un buon Ferragosto, amici romantici mattinieri all'ascolto. Buongiorno, ben ritrovati, ben svegliati da Benny Ronca, come state? Staremo insieme per le prossime 3 ore. Intanto segnatevi il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, magari ci farete sapere se state già preparando la borsa per il mare o per la montagna, o magari pensate di godervi questa giornata di Ferragosto in tutto relax a casa vostra. Ogni cosa vale, ogni cosa è possibile a Ferragosto, fatecelo sapere. In regia saluto Simone Serpone, che come sempre sarà impeccabile alla regia e sarà costretto a restare negli studi come me per questo Ferragosto, almeno per questa prima parte di questa mattina, ma poco male, perché staremo sicuramente molto bene insieme. Sono pronte le prime canzoni, apriremo questo nostro viaggio musicale nell'infinito delle canzoni d'amore. Mettetevi comodi e allacciatevi le cinture di sicurezza, perché stanno per arrivare Nico Fidenco con Cose l'amore e la Bottega dell'Arte con Come due bambini. Buon ascolto e ancora buon Ferragosto a tutti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

rieccoci in diretta, sempre insieme su Romantica Radio per questo sabato di Ferragosto, che si preannuncia indimenticabile grazie alle nostre belle canzoni d'amore che sono la colonna perfetta per questo sabato di Ferragosto per voi amici romantici mattinieri all'ascolto. E devo dire anche che il contatore dei vostri messaggi si sta già riempendo di affetto. Abbiamo bisogno dei vostri messaggi, sia scritti che vocali, ci fanno stare veramente bene. E continuiamo a far scorrere la nostra playlist grazie a Simone Serpone. Tra un istante ascolteremo Anna e Johnny con Io ti amerò e poi Mango con Il mare calmissimo. Buon ascolto.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ma che strada

Straordinario risveglio per questo sabato di Ferragosto, amici romantici all'ascolto. Io sono Beni Ronca e staremo insieme fino alle 9. In regia con me c'è sempre Simone Serpone, che intendo non solo a controllare la playlist, ma è anche intento a smistare le valanghe di messaggi che stanno già arrivando. E devo dire che siete la nostra forza, amici all'ascolto, ed è meraviglioso, veramente, ve lo dico col cuore in mano, iniziare il Ferragosto in vostra compagnia. E come da nostra abitudine, anche per questa giornata di Ferragosto diamo uno sguardo al calendario. Beh, oggi, essendo la giornata di Ferragosto appunto, la Chiesa celebra la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, che viene festeggiata praticamente in tutta Italia. Ci sono tante tradizioni, magari se volete fateci conoscere qual è la vostra tradizione per quest'oggi, insomma cosa mangerete, cosa farete. 331 240 78 78. Le prossime canzoni, arriva uno straordinario Luigi Tenco con Se Stasera Sono Qui e Luca Barbarossa con Quartiere.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Intanto saluto tutti coloro che si sono messi in ascolto proprio ora sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e mettetevi comodi adesso, amici mattinieri romantici, perché sta per arrivare uno degli appuntamenti più attesi del mattino. Avete già capito di quale si tratta? Delle previsioni delle stelle con il nostro oroscopo. Per cui, se siete curiosi di sapere cosa vi riserveranno le stelle per questa giornata di Ferragosto, restate incollati alla radio perché tra poco lo scopriremo. Prima però ci ascoltiamo altre due canzoni, un'altra doppietta formidabile con il Santo California, un angelo, e Loretta Goggi con Un amore grande.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon Ferragosto a tutti da Roberto, oggi è appunto il 15 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un Ferragosto dinamico, circondati da amici che condividono la vostra energia. La vostra voglia di divertirvi sarà il centro propulsore di tutta la giornata. Toro, gusterete i piaceri della festa con una sensualità e una calma davvero invidiabili. La buona compagnia e il cibo eccellente saranno le vostre priorità assolute. Gemelli, sarete l'anima della festa grazie a una parlantina vivace e a una simpatia travolgente. Ogni vostro racconto sarà seguito con attenzione e risate sincere da tutti. Cancro, preferirete una celebrazione intima, magari vicino all'acqua, per rigenerare il vostro spirito. La vicinanza delle persone care sarà l'unico ingrediente che vi servirà. Leone, sarete i re e le regine di ogni evento, brillando per carisma e naturale eleganza. Godetevi l'ammirazione generale che vi accompagnerà per tutta la giornata. Vergine, riuscirete a rilassarvi solo dopo aver organizzato tutto nei minimi e perfetti dettagli. Una volta fatto, saprete godervi la festa con una serenità davvero rara. Bilancia, ricercate la bellezza e l'armonia in ogni momento di questa giornata festiva. La vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio sarà il vostro dono speciale. Scorpione, vivrete il Ferragosto con un'intensità emotiva che condividerete solo con chi amate. Il vostro magnetismo attirerà incontri interessanti sotto il sole estivo. Sagittario, sarete pronti per un'avventura celebrando la libertà sotto il cielo aperto. Il vostro entusiasmo trascinerà tutti in un'esperienza memorabile e gioiosa. Capricorno, vi sentirete in pace con voi stessi godendovi la solidità degli affetti che vi circondano. La festa sarà l'occasione per staccare definitivamente da ogni pensiero serio. Acquario, festeggerete in modo originale questo Ferragosto, magari proponendo un'attività insolita che stupirà tutti. La vostra voglia di distinguervi renderà il vostro Ferragosto unico. Pesci, vi lascerete cullare dalle emozioni e dalla musica vivendo la giornata con poesia. Il contatto con il mare o con la natura, a seconda di dove siate in vacanza, vi regalerà sensazioni magiche. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon Ferragosto a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: E così abbiamo appena ascoltato Figli delle Stelle, che non è la canzone di Alan Sorrenti, ma le previsioni dell'oroscopo di oggi, 15 agosto. E spero che le stelle siano state generose con i vostri segni zodiacali per questa giornata di Ferragosto. E oggi per noi è una giornata doppiamente speciale, perché festeggiamo il compleanno di una persona importantissima per Romantica Radio. Oggi vogliamo fare gli auguri di buon compleanno immensi ad una persona straordinaria. Beh, allora, amici romantici, se oggi siamo qui a trasmettere e se questa frequenza che vi fa battere il cuore ogni momento è che esiste questo sogno ad occhi aperti da parte vostra, lo dobbiamo unicamente alla visione, alla passione e alla dedizione di un'unica persona, del nostro carissimo e mitico editore Mariano Maiello, che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri, anzi direi 100.000 di questi giorni, 100.000 volte auguri, tanti quanto sono i nostri radioascoltatori che ci seguono ogni giorno da ogni parte d'Italia. Bene, e dopo questo momento speciale dovuto, ci ascoltiamo i Survivor con Ever Since the World Began e Antonello Venditti con Lacrime di Pioggia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E l'atmosfera si fa sempre più calda qui su Romantica Radio in questa bellissima giornata di Ferragosto, non soltanto dal punto di vista meteorologico, ma grazie soprattutto alla nostra super e travolgente collection Radiolina sulla spiaggia, con queste mitiche canzoni che ci fanno ballare. Adesso è tempo di ritornare alla grande musica italiana, quella romantica. Ci sono due artisti prontissimi che ci faranno ascoltare due canzoni iconiche, L'italiano di Toto Cutugno e Little Tony con Mulino a Vento. Beh, adesso potete alzare il volume e cantare a squarciagola insieme a noi. Buon ascolto.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora un caloroso buongiorno e bentornati in diretta su Romantica Radio in questo splendido sabato di Ferragosto. E ovunque voi siate in questa bellissima giornata di festa, ricordatevi che portarci con voi è facilissimo e soprattutto è sempre a portata di click. Sì, perché oltre alle nostre storiche frequenze in FM e DAB potrete ascoltarci grazie alla nostra app che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone, così avrete la possibilità di ascoltare Romantica Radio ovunque. Se siete a casa invece in relax, niente paura, perché noi siamo presenti anche sul canale televisivo 788 del digitale terrestre e in questo caso potrete anche guardarci. Insomma, non ci sono scuse, amici romantici all'ascolto, per perdersi la colonna sonora più bella dell'estate. Le prossime canzoni: Rosanna Fratello con Caro Amore Mio e Mario Tessuto con Lisa dagli Occhi Blu.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
1: Ciao Romantica Radio, siamo Tina Enzo da Napoli, partiti ieri e ti ascoltiamo dalle autostrade d'Italia, sempre in compagnia con Romantica Radio. Ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: sempre insieme su Romantica Radio in questa splendida giornata di Ferragosto con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. E vi ricordo che Romantica Radio vive anche sul web, pertanto amici andateci a cercare sui nostri social, i nostri canali ufficiali, quelli di Facebook, di Instagram e di TikTok. Lasciate anche un commento se volete e soprattutto tanti like e tanti segui, così entrerete a far parte della nostra bellissima community, della bellissima family di Romantica Radio. Le prossime canzoni arrivano i Collage con Due ragazzi del sole e poi la grande voce di Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick. Aprite le orecchie e anche il cuore, la grande musica vi aspetta soltanto qui su Romantica Radio.
1: Romantica. Romantica. Le dolci note del

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. Info @romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon Ferragosto a tutti da Roberto. Oggi è appunto il 15 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un Ferragosto dinamico, circondati da amici che condividono la vostra energia. La vostra voglia di divertirvi sarà il centro propulsore di tutta la giornata. Toro, gusterete i piaceri della festa con una sensualità e una calma davvero invidiabili. La buona compagnia e il cibo eccellente saranno le vostre priorità assolute. Gemelli, sarete l'anima della festa grazie a una parlantina vivace e a una simpatia travolgente. Ogni vostro racconto sarà seguito con attenzione e risate sincere da tutti. Cancro, preferirete una celebrazione intima, magari vicino all'acqua, per rigenerare il vostro spirito. La vicinanza delle persone care sarà l'unico ingrediente che vi servirà. Leone, sarete i re e le regine di ogni evento, brillando per carisma e naturale eleganza. Godetevi l'ammirazione generale che vi accompagnerà per tutta la giornata. Vergine, riuscirete a rilassarvi solo dopo aver organizzato tutto nei minimi e perfetti dettagli. Una volta fatto, saprete godervi la festa con una serenità davvero rara. Bilancia, ricercate la bellezza e l'armonia in ogni momento di questa giornata festiva. La vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio sarà il vostro dono speciale. Scorpione, vivrete il Ferragosto con un'intensità emotiva che condividerete solo con chi amate. Il vostro magnetismo attirerà incontri interessanti sotto il sole estivo. Sagittario, sarete pronti per un'avventura celebrando la libertà sotto il cielo aperto. Il vostro entusiasmo trascinerà tutti in un'esperienza memorabile e gioiosa. Capricorno, vi sentirete in pace con voi stessi godendovi la solidità degli affetti che vi circondano. La festa sarà l'occasione per staccare definitivamente da ogni pensiero serio. Acquario, festeggerete in modo originale questo Ferragosto, magari proponendo un'attività insolita che stupirà tutti. La vostra voglia di distinguervi renderà il vostro Ferragosto unico. Pesci, vi lascerete cullare dalle emozioni e dalla musica vivendo la giornata con poesia. Il contatto con il mare o con la natura, a seconda di dove siate in vacanza, vi regalerà sensazioni magiche. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon Ferragosto a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Ed eccoci qui, pronti ad iniziare un'altra ora straordinaria insieme, la terza ed ultima di questo primo appuntamento di Ferragosto su Romantica Radio, che continua ad essere la vostra colonna perfetta di questa giornata di festa. E abbiamo appena riascoltato le previsioni del nostro oroscopo, guidati dalla voce inconfondibile di Roberto, che spero vi abbia dato la carica giusta per vivere al massimo questa giornata di festa. E vi ricordo anche un'altra cosa: di andare a visitare il nostro canale YouTube appena tornate a casa, perché adesso sarete impegnati magari a preparare il pranzo di oggi o magari siete in spiaggia, per cui va bene così. Quando avete tempo ricordatevi di questo canale YouTube, dove troverete tante chicche, soprattutto grandi interviste ai big della musica leggera italiana e poi compilation, raccolte musicali imperdibili. E adesso inauguriamo la terza ora con due canzoni pazzesche. Arrivano gli Eagles con I Can't Tell You Why e Marcella Bella con Resta con me.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E anche per questa giornata di Ferragosto è arrivato il momento di provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con il cruciverbone di Romantica Radio. E come ben sapete, il cruciverba è il passatempo per antonomasia dell'estate. Chissà quante volte lo abbiamo fatto sotto l'ombrellone. Bene, adesso lo riproponiamo anche qui su Romantica Radio. Allora tenete i telefoni a portata di mano, perché è arrivato il momento giusto per provare a conquistare uno dei nostri gadget. Dovete indovinare la parola misteriosa, io vi darò degli indizi e dovete inviarla con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78, velocemente, e ovviamente deve essere anche la parola esatta. Allora, siete pronti con gli indizi? Aprite bene le orecchie. Se vi dico che è il mese che apre ufficialmente l'estate ed inizia con la lettera G ed è composto in totale da 6 lettere, avete indovinato qual è questo mese, quale potrebbe essere? Tra l'altro anche il mese della mia nascita, un mese che amo tantissimo a prescindere dal fatto che sono nato in questo mese. Bene, allora 331 240 78 78, via ai messaggi.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
4: Sempre insieme su Romantica Radio e con Benny Ronca. Abbiamo appena ascoltato i nostri aggiornamenti con le ultime news per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo. E siamo arrivati dunque ufficialmente nell'ultimo miglio di questo primo appuntamento di oggi, sabato 15 agosto, in questo speciale mattino di Ferragosto. Ma non andate via, perché tra pochissimo vi sbloccheremo

ricordo indimenticabile. Sta per tornare infatti la nostra attesissima rubrica dedicata agli oggetti cult e ai luoghi che hanno fatto la storia delle nostre estati e anche della nostra vita, ovviamente. Bene, allora, se siete curiosi di scoprire quale pezzetto di nostalgia andremo a ripescare quest'oggi dal cassetto dei ricordi, restate incollati alla radio e lo scoprirete tra pochissimo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Ti sblocco un ricordo.
5: Se pensiamo a trasmissioni cult italiane, non possiamo non parlare de Il pranzo è servito. Il programma venne ideato da Corrado e dal suo staff di autori e andò in onda dal 1982 sui canali Fininvest nella fascia orario di mezzogiorno. La conduzione del programma venne affidata per 8 stagioni dal 1982 al 1990 allo stesso Corrado, successivamente sostituito da Claudio Lippi, che però dovette abbandonare il programma dopo breve tempo per problemi di salute, e poi a Davide Mengacci. Il programma era un gioco a quiz, a cui prendevano parte due concorrenti che si misuravano in varie prove, tra cui domande classiche e prove pratiche e 3 domande finali. Scopo ultimo del gioco era completare un tabellone raffigurante le 5 portate tradizionali del pranzo: primo, secondo, formaggio, dolce e frutta. Sono tantissime le canzoni dedicate al cibo, frutta compresa.

0: Pochi forse ricordano che Corrado all'epoca era ancora sotto contratto con la Rai, ma l'ottima riuscita della puntata pilota del Pranzo è servito, registrata nell'aprile del 1982 alla presenza dello stesso Berlusconi, lo convinse ad abbandonare definitivamente la TV di Stato. Ricorderete invece tutti la scenografia, molto semplice. Una tovaglia imbandita a quadri bianchi e blu, una grande ruota a forma di piatto con tanto di posate ai due lati e con un foro in alto al centro, dal quale sarebbero comparse le portate conquistate dai concorrenti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: con la luce a braccio dalle spiagge di Formia. Grazie e in bocca al lupo.
1: Ascolto Romantica Radio perché per me è il top del top del top. Non sono giovane, ho una certa età, però mi piace molto le canzoni che mettete, veramente. Grazie, grazie, grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E così siamo giunti al termine di questo meraviglioso viaggio musicale di 3 ore passate insieme in questo splendido sabato di Ferragosto. Voglio dire un grazie gigantesco a tutti voi che ci avete scritto, numerosi anche per questa mattina, e soprattutto a coloro che sono stati in nostra compagnia fin dalle prime luci dell'alba per passare insieme questo Ferragosto con Romantica Radio. Ma prima di lasciarvi, amici all'ascolto, voglio darvi la soluzione del cruciverbone di questa mattina. Bene, la parola da indovinare era giugno, il mese che apre l'estate ed è anche il mio mese di nascita. Complimenti dunque a chi ha risposto più velocemente e si è aggiudicato uno dei nostri gadget ufficiali. Un ringraziamento lo faccio come sempre al nostro Simone Serponi in regia, che anche per questa mattina è stato semplicemente stratosferico. Un saluto lo voglio fare anche a Simonetta, che è già pronta, starete con lei, con la sua allegria, la sua energia per le prossime 4 ore. Vi lascio con 2 canzoni bellissime: Michele Zarrillo con Gli Angeli e L'emozione pura de Pooh con Quando una lei va via. E proprio come recita questo titolo, vado via anch'io per questa mattina. Bene, noi ci risentiamo domani mattina sempre dalle ore 6, mi raccomando, per iniziare insieme una nuova e bellissima domenica targata Romantica Radio. E allora non mi rimane altro che farvi ancora tantissimi auguri di buon Ferragosto, amici romantici all'ascolto, e soprattutto un sereno weekend a tutti voi e alle vostre famiglie. Da Benny Ronca, ciao, a domani mattina.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ma che bello, sabato 15 agosto 2026, ragazzi, ci siamo, buon Ferragosto a tutti, mamma mia, e come corre il tempo, però diciamo la verità, insomma, noi siamo felicissimi di essere in vostra compagnia anche oggi, ovunque voi siate, siete in partenza, siete in viaggio, siete di ritorno, magari avete approfittato della prima parte del mese per fare le vacanze, siete a lavoro, noi siamo felicissimi di sapere che vi stiamo facendo compagnia, anche perché la cosa è reciproca. Buon Ferragosto a tutti, anche oggi 4 ore insieme, come vedete Romantica Radio non si ferma, Simonetta e Simone Serpone in vostra compagnia, salutiamo anche Benny che è andato via qualche minuto fa, fino alle 13 musica, relax, chiacchiere, giochi, appuntamenti, insomma state con noi perché ne vale veramente la pena. Partiamo subito con Perdere l'amore di Massimo Ranieri e subito Mille e una sera, e loro sono i Nomadi.

0: se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E ancora buona estate, buone vacanze amici romantici, visto che bella la nostra radiolina sulla spiaggia, una collection che veramente vi piace, insomma lo notiamo anche dai messaggi che ci scrivete al 331 240 78 78, a proposito questo è il numero da utilizzare per interagire con noi, per i vostri vocali, per i vostri messaggi scritti, per partecipare agli appuntamenti per esempio con il cruciverba, memorizzatelo, va bene? E poi sappiate che potete ascoltarci ovunque voi siate, soprattutto se andate sul nostro sito web romanticaradio.it. E da lì prendete tutte le informazioni, che si tratti di web, FM, DAB, TV, Alexa, insomma, Romantica Radio non vi lascia mai. Tra poco, attenzione, attenzione, facciamo un salto all'indietro nel tempo per capire che cosa accadeva oggi, 15 agosto di qualche secolo fa, ma prima Nuovi Angeli con Color Cioccolata e Sentimiento Nuevo, e lui è Franco Battiato.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio. Allora, che cosa accadeva qualche secolo fa? Un sacco di cose, perché il 15 agosto del 1483 viene inaugurata la Cappella Sistina, uno dei siti, diciamo così, più visitati al mondo in assoluto, cosa di cui noi italiani siamo veramente fieri. Nel 1962, proprio oggi, debuttava Spider-Man nei fumetti, mentre nel 1979 sbarcava nelle sale cinematografiche Apocalypse Now. Facciamo anche gli auguri a Ben Affleck, che è nato proprio oggi, 15 agosto nel 1972, è nato a Berkeley in California, attore ma anche regista. Tanti auguri a questo beniamino del pubblico. Intanto noi continuiamo con la nostra favola di Jimmy Fontana e Human Nature. Ovviamente lui è Michael Jackson.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e

0: deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Ragazzi, vita lunga a voi di Romantica, siete eccezionali, ci date tanta compagnia, ci date tanto piacere, affetto.
1: Siete la mia radio preferita, mi fate sognare, mi fate ricordare gli anni belli della vita. Ciao a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Ancora buone vacanze e buon viaggio a tutti voi. Se proprio oggi avete deciso di andare in vacanza, guardate che capita, anche a me un anno è capitato che sono andata dalla Puglia alla Sicilia il giorno di Ferragosto e devo dire la verità, non abbiamo trovato neanche un po' di traffico, quindi buon viaggio. Salutiamo in questo caso Luca, Amalia e Giovanni, che pensate, Giovanni ha solo 3 anni, quindi ragazzi, dove siete diretti? Non ce l'avete detto, ci augurano buon Ferragosto. Grazie, grazie, grazie. Voglio sperare dai che siate invece al mare, soprattutto per Giovanni, così può sguazzare nell'acqua sempre con le giuste protezioni, insomma ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, quindi proteggiamoci e godiamoci il sole ovunque ci troviamo. A voi il regalo Demis Rousseau con il tocco dell'amore e subito Panda, questa è Notturno.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: E buongiorno amici romantici, buone vacanze, buon Ferragosto, ovunque voi siate. State con noi, perché tra un po', magari, ecco, vi daremo un bel po' di suggerimenti sulle feste, le tradizioni, i vari pali che si svolgono un po' in tutta Italia, va bene? Vediamo qualche idea turistica, diciamo così, e di folklore. State con noi perché ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo Nessuno al mondo di Mina e subito complimenti, e lui è Stefano Sani.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora, mentre molti di voi si svegliano in questo momento, perché lo sappiamo che durante l'estate si vuol dormire, io vi do qualche idea se siete sparpagliati, diciamo così, nel nostro bello stivale. Allora, abbiamo detto che vi avremmo dato qualche suggerimento e vabbè, tra le feste più famose del 15 agosto c'è ovviamente il Palio dell'Assunta a Siena, che praticamente si svolge domani in Piazza del Campo. Guardate, se riuscite ad andare è una cosa spettacolare, veramente un grandissimo spettacolo, anche perché poi viene preceduto ovviamente da tutte le feste che si fanno in contrada. Ma oltre al Palio dell'Assunta, voglio segnalarvi invece nelle Marche la cavalcata dell'Assunta a Fermo, che è una delle rievocazioni storiche più antiche d'Italia. Pensate, se ne ha notizia già dal 1182, quindi praticamente oggi che si fa? Si ripete la corsa dei cavalli tra le 10 contrade cittadine, capito? Ecco, ci sono vari tipi di palio, insomma, disseminati un po' in tutta Italia. Ovviamente quello dell'Assunta è il più famoso, ma noi andiamo a scovare anche qualche tradizione un po' più nascosta. Continuiamo tra poco. Prima c'è Roberto Vecchioni con Vorrei e subito I'll Be There, The Jackson 5.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: E grazie come sempre agli amici della redazione che arrivano con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Noi invece stiamo parlando di feste, di tradizioni da scoprire in tutta Italia. Ci spostiamo in Sardegna dove oggi a Iglesias c'è la festa di Santa Maria di Mezzodigosto, conosciuta anche come festa di Santa Maria di Mezzoagosto. Festa caratterizzata da una processione di candelieri, macchine a spalla che sono condotte in processione fino alla cattedrale. Bellissima questa, io sto vedendo anche delle fotografie. Pensate che i candelieri di Iglesias sfiorano i 6 metri di altezza e richiedono la forza coordinata di quasi 20 persone per essere trasportati. Mamma mia, ma che cosa caratteristica! Capito? La Sardegna non è solo splendido mare, anzi, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da questa meravigliosa isola, ma anche grandi tradizioni. Se siete lì, fate qualche foto, mandatecele, fateci sapere. Noi intanto continuiamo con la nostra musica. Franco Dani, Piccolo amore mio, e subito il principe, lei è Claudia Mori.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, io sono Tony, chiamo da Milano, in questo momento sono collegato con voi. Complimenti alla musica, ciao!
1: Sono Mina da Salerno, anche se fa sto caldo sto stirando, ascoltando la vostra musica, siete unici, grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: E allora amici romantici, anche la seconda ora con Simonetta sta volando via, salutiamo tutti i protagonisti dello spazio Ciao Romantica e poi invece diamo un grande abbraccio a Emanuele che ci sta ascoltando dalla Sicilia, la stupenda Sicilia, dice vi sto ascoltando e mi sto rilassando, la prossima settimana riprendo a lavorare e devo tornare a Milano. Vabbè, tranquillo insomma Emanuele, tanto anche a Milano noi non ti lasciamo, ci siamo e poi magari approfitti di qualche weekend, si sa no che c'è qualcuno che come dicevamo prima magari ha approfittato della prima parte del mese di agosto per fare le vacanze, oppure del mese di luglio, no? Leggevo l'altro giorno addirittura che luglio sembra stia superando agosto in fatto di prenotazioni, andrò ad informarmi meglio, però sì, si sta anche un po' ribaltando la tendenza, le ferie si stanno un pochettino anticipando. Detto questo, al nostro Emanuele regaliamo 15 anni di Vicini di Casa e subito Quanto ti amo, lui è Johnny Holiday.

0: non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ancora buona estate, ben ritrovati amici romantici, buon Ferragosto, siete con Simonetta qui su Romantica Radio con Simone Serpone fino alle 13. Ricordate che prima vi ho detto che luglio avrebbe superato agosto in fatto di prenotazioni? Ne parliamo tra pochissimo. Prima ascoltiamo Alex Baroni con Cambiare e subito Wes e Dori Ghezzi. Questa è Voglio stare con te.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Allora, ben ritrovati amici. Io so di aver sconvolto un po' di persone, però insomma, diciamo la verità, secondo questo sondaggio Ipsos Doxa, praticamente il calendario delle vacanze degli italiani sarebbe in deciso movimento, perché tra i cambiamenti più significativi c'è il sorpasso di luglio su agosto come mese preferito per le vacanze estive. Infatti nel 2026 il 45% degli italiani che sono andati in vacanza è partito a luglio, mentre per agosto la percentuale è solo del 31%, in calo rispetto agli anni precedenti. Il 21% partirà a settembre, il 3% invece è quello praticamente, diciamo, il piccolo contingente degli indecisi. Tutto questo per quali motivi? Prezzi più elevati ad agosto, caos nei trasporti, maggior affollamento e soprattutto luglio sempre più bollente, capito? Poi se ci sono altre curiosità ve le svegliamo. Nel frattempo invece continuiamo con la musica, con Amore caro, amore bello di Bruno Lauzi, e subito Ricchi e poveri, questa è Come vorrei.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, nota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, amici romantici, mentre noi ci godiamo la nostra radiolina sulla spiaggia, io direi di continuare a parlare di quelle che sono le tradizioni, no, di Ferragosto. Prima ve ne abbiamo segnalata qualcuna, andiamo ancora in giro in Italia, perché ce n'è una molto molto bella praticamente che si svolge in Veneto, e stiamo parlando praticamente del Palio delle Contrade a Garda. Siamo pieni di pali durante l'estate. Praticamente è un antica regata tra 8 barche tradizionali a voga veneta, ciascuna rappresentante un quartiere del paese. Vabbè, ci sono sbandieratori, ci sono le processioni in acqua con la statua dell'Assunta. Ovviamente la contrada vincitrice custodirà simbolicamente la statua fino all'edizione successiva, capito? Ma dopo ne cerchiamo ancora qualche altra, perché l'Italia è piena veramente di tradizioni da scoprire. Continuiamo con la musica, con Domani Domani di Laura Luca, e subito Una ragazza in due, e loro sono i Giganti.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica. Sono Antonio e vi ascolto da Sant'Arcangelo, provincia di Potenza. Vi ho scoperto da poco e devo dire veramente che siete fantastici, siete unici con la vostra musica che ci riportate indietro nel tempo. Veramente grazie di cuore a tutto lo staff. Continuate così, grazie.
1: Un crescendo di emozione ascoltare i brani dalla vostra radio. Essi hanno segnato la mia giovinezza come vera e propria colonna sonora. Michele da Caserta.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

che bello sapere che vi facciamo tanta compagnia e che vi piace raccontarci la vostra vita, in questo caso le vostre vacanze. Devo salutare Fiamma e Antonio che sono in partenza per gli Stati Uniti. Dicono: cara Simo, noi abbiamo lavorato sodo un intero anno, adesso facciamo 3 settimane in giro per il continente americano. Ma che meraviglia, ragazzi, divertitevi perché è veramente un continente tutto da esplorare. Buon viaggio a voi, vi regaliamo Dirtelo non dirtelo di Loretta Goggi e subito E ci sei tu, e lui è Vincenzo Spampinato.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Mongemono Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: E ancora ben ritrovati amici, buona festa dell'Assunta. Oh, approfittiamone perché oltre al buon Ferragosto oggi bisogna fare gli auguri a tutte le Assunta, tutte le Susi d'Italia. State con noi, questa è l'ultima ora con Simonetta e con Simone Serpone. Tra poco arriva anche il nostro Cruciverba, ma prima c'è Guido Renzi con Buonanotte amore, lascia che sia, e lei è Celeste.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ed eccoci arrivati a questo appuntamento attesissimo, il classico passatempo da ombrellone, perché stiamo parlando del nostro cruciverba. Vi do subito una definizione, dovete essere velocissimi perché bisogna rispondere con la parola giusta al 331-240-7878. Anche oggi domanda facilissima, definizione facilissima. Se vi dico che è l'insetto che fa il miele, sono tre lettere. Al singolare, ovviamente, di quale insetto stiamo parlando? Ditemelo al 331-240-7878.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: E allora, poco meno di mezz'ora da trascorrere insieme, siete sempre con Simonetta che non soltanto vi ridà il benvenuto su Romantica Radio, ma vi dice anche che tra poco vi sblocchiamo un ricordo legato per la verità qualche anno fa, quando andava di moda l'hula hoop. Tra poco qualche chicca, qualche retroscena su questo bellissimo gioco che aiuta anche a tenersi in forma, ma prima c'è Christian con Adesso Amiamoci e La Libertà, e lui è Marco Mazzini.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: È certamente vero che la sua scoperta risale al 1800, ma soprattutto per le bambine italiane divenne popolarissimo dagli anni 50 in poi. Di che parliamo? Ma dell'hula hoop, naturalmente! Tecnicamente si tratta di un attrezzo ginnico a forma tonda e sottile, che viene fatto roteare intorno ai fianchi. Un attrezzo diffusissimo anche nelle attività circensi. In Italia è diventato oggetto addirittura di sfida tra le adolescenti. Per quanto tempo è possibile continuare a farlo roteare senza farlo cadere? L'attuale record è di 90 ore.

0: Se tutti noi almeno una volta abbiamo provato a far roteare l'hula hoop, forse però in pochi sappiamo che il nome è nato quando gli esploratori britannici, navigando per le isole Hawaii, notarono il movimento di una delle attività più note e tradizionali hawaiane, la danza hula.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Anna D'Abriglia. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un abbraccio da Anna D'Abriglia.
1: Ciao Romantica Radio, un saluto da Umberto dalla Grecia, da Atene. Siete fantastici, ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche oggi siamo arrivati al momento dei saluti, amici. Grazie, grazie per essere stati con noi. Io vi auguro uno splendido Ferragosto, anche se siete in viaggio o se siete al lavoro, perché Romantica Radio è con voi. Tra poco continuano a farvi compagnia Simone Serpone e il Baga. Simonetta ovviamente vi aspetta domani e vi svela il risultato del cruciverba. Ovviamente prima parlavamo dell'ape, che è l'insetto che fa il miele. Spero siate stati velocissimi e che possiate aggiudicarvi i nostri gadgets. Ma intanto questo appuntamento torna anche nelle prossime ore. Che dire? Buon sabato a tutti, buon Ferragosto a tutti, noi ci sentiamo domani a partire dalle 9, ciao!

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Grazie come sempre dell'applauso di incoraggiamento. Salve, sono il Baga, buon Ferragosto dopo Simonetta De Chiara, pronto al vostro fianco in questa giornata di barbecue, di incontri all'aperto, di pranzi e cene in spiaggia, insomma ne combiniamo di tutti i colori e io sono idealmente con voi, poi vi spiego anche un po' nello specifico che cosa ho combinato. Intanto siete ufficialmente i benvenuti, vi ricordo subito il 331 240 78 78 per messaggiare con noi in tempo reale, perché noi siamo particolarmente felici quando ci scrivete, quando ci inviate i vostri vocali e così diventate anche protagonisti su Romantica Radio. Vi aspettiamo, intanto fra poco vi facciamo sentire gli Eagles con Hotel California, comincia Riccardo Azzurri con Amare Te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. No.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra radiolina sulla spiaggia ci ha regalato qualcosa di speciale, come sempre, legato alla più bella stagione dell'anno, quella abbronzante, quella in cui si fanno i bagni, quella per chi ha la piscina è fortunato, vabbè, forse meno calca sicuramente, e per chi è in spiaggia naturalmente ci accontentiamo anche di quella, voglio dire, no? Non c'è assolutamente nessun problema. La suggestione è la giornata di Ferragosto in spiaggia di quando ero bambino. Abitando a Pesaro, città di mare, ci si muoveva molto più agevolmente con la bici perché si parcheggiava meglio, montagne di biciclette legate ai pali, alle reti, insomma a qualunque cosa le tenesse ferme e non le facesse portare via da eventuali malintenzionati, si arrivava partendo la mattina veramente prestissimo, uscivamo alle 7, carichi tantissimo sulle bici, non solo di borse con, non solo l'asciugamano, avete presente, si portava la radiolina, ma anche la teglia con le lasagne, capite? Perché non è che si partiva col panino, la borsa frigo super classica, quella c'era perché conteneva vino, acqua, bibite gassate, gelati, di tutto, ma poi c'era il pranzo, che era un pranzo di festa assolutamente, ed era assolutamente una festa sulla spiaggia. Io direi che negli anni 70 abbiamo visto la progenie del catering. Fra poco su Romantica Radio Bruno Martino con Estate, subito i Cugini di Campagna con Uomo Mio.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Sabato di festa, è Ferragosto, siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17, ben trovati naturalmente, bellissimo condividere questa giornata, ovviamente io al fresco nell'aria condizionata, voi là fuori, insomma, sicuramente al caldo, comunque mangiando cose fantastiche. Io mi sono portato la borsa frigo in radio e ho avvertito la direzione, ho detto ragazzi io ho bisogno di farmi un po' Ferragosto in studio, visto che l'ora di pranzo, ecco, tovaglietta, scacchi e delle cose magari non troppo pesanti, perché devo chiacchierare, poi si sente insomma che ho mangiato troppo, però voglio condividere idealmente con voi questa idea di festa in compagnia, dove non ho il barbecue gioco forza, ma voi sì, quindi godetevi la nostra compagnia e le cose buone che vi state preparando. Intanto New Trolls fra poco con Che Idea, subito c'è Patti Pravo con Pensiero Stupendo.

Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Dopo 40 anni di fianco al mio grande amore, solo una radio con un nome del genere e con tutto quello che trasmette poteva accompagnarmi e accompagnarci in questo lungo viaggio.
1: Sono Alessandro da Bari. Grazie di esistere. Continuate così. Fate un eccellente servizio a favore di ognuno di noi. Grazie, romantica.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, siete insieme al Baga. Volevo lanciare una sfida con i nostri ascoltatori romantici. Perché non ci mandate i saluti dalle spiagge o da dove state passando la vostra giornata di Ferragosto che state combinando? Ricordo il 331 240 78 78 è come sempre a vostra completa disposizione, così vi raccontate un po' e vi dico la verità, insomma, avremo anche un giusto tasso di invidia, mi sembra ovviamente regolare. Allora, vi ricordo ancora una volta 331 240 78 78, che fate? Mandateci i vostri saluti di Ferragosto. Intanto noi sentiamo fra poco Alberto Kelly con Fammi Toccare, subito David Slater con Exchange of Hearts.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pure Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Buon estate da Romantica Radio, dal Baga che vi sta accompagnando verso le 17 di questo sabato di Ferragosto. Buon Ferragosto a chi se la sta godendo giustamente a riposo, ma anche a tutte quelle persone che danno una garanzia di sicurezza alla salute, all'intrattenimento del nostro Ferragosto e che quindi questa giornata se la stanno lavorando in nostra compagnia con le nostre coccole. Coccole che fra poco porteranno la firma di Franco Califano con Io non piango. Subito c'è Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buon Ferragosto da Romantica Radio, dal Baga fino alle 17, pronto come sempre a raccontarvi cose curiose. Per esempio c'è un surfista tedesco che si chiama Sebastian Stautner che ha cavalcato un'onda, sentite quanto alta, 26,2 metri in Portogallo, stabilendo quello che è il nuovo record mondiale di surf su onde giganti. L'impresa è avvenuta a Nazaré, in Estremadura, nell'ovest del paese. 41 anni, ha migliorato il suo record personale. Lui lo deteneva dal 2020 ed era poco meno, veramente un soffio. È riuscito a migliorarsi ed è una cosa fantastica. Nicola Di Bari, fra poco con Paese. Mi sono sempre chiesto come fosse il mondo da quello blò. Ce lo racconta Gianni Togni in Luna.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siete su Romantica Radio, buon Ferragosto. Certo che la pausa pranzo di questa giornata molto particolare ha una durata veramente prolungata, voglio dire, si sa più o meno quando comincia ma non si sa bene quando finisce, perché non lo so, a me ha sempre dato la sensazione che si mangi praticamente non stop, no? Un po' come quei pranzi e quelle cene dei periodi dell'anno più importanti come il Natale e Pasqua, no? È una cosa, cioè, perché uno fa, vabbè, prepariamo qualcosa e sto qualcosa è veramente, no? Una situazione infinita. Vi siete preparati con i lettini, magari se non siete super attrezzati, no? Con i famosi tavoli da campeggio, una sorta di tavolo imperiale fatto appunto con le brandine, con i lettini, e direi che il gioco è fatto. Fra poco vi faccio sentire Adamo con Affida una lacrima al vento, subito c'è Riccardo Cocciante con Il mare dei papaveri.
6: Romantica, emozioni senza

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Salve amici di Romantica Radio, siamo un gruppo di amici collegati dall'inizio di giugno in filo di fusione su una spiaggia libera di Scalea. Questo è il quarto anno consecutivo, grazie delle emozioni che ci trasmettete. Lello e gli amici di Scalea.
1: Un grande complimento a Romantica che oggigiorno mi avviva gli anni più belli della mia vita, la mia gioventù, grazie alle splendide canzoni che trasmettete, che affiorano ricordi ed emozioni che non smettono mai di emozionarmi continuamente. Grazie di cuore.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Buon Ferragosto da Romantica Radio. Allora, ho lanciato questa sfida agli ascoltatori romantici di scriverci un po' che cosa stanno facendo, dove sono in questa giornata di Ferragosto, e c'è un bellissimo messaggio di Fabio e Davide che da Salerno ci mandano i saluti dalla spiaggia e ci raccontano che sono in allegria, e ci credo, guardate, sulla fiducia ragazzi, buon ascolto. Valentina e Carmine mandano gli auguri di buon Ferragosto e noi ringraziamo naturalmente, e mandano i loro saluti dalla spiaggia di Riccione. Ci spostiamo adesso perché andiamo verso Roma, dove ci sono Francesco e Anna, che sono invece al Parco degli Acquedotti, che è un luogo bellissimo, fantastico. Sono lì con gli amici, barbecue, pallone, veramente. Allora, c'è un termine fagottaro a Roma, che è il professionista del picnic, che da casa porta ogni cosa. Mi è capitato un 25 aprile, dove ho visto sempre lì al Parco degli Acquedotti, fra le altre cose, anche i gazebi portati da casa. Claudio e Pina mandano un loro saluto veramente caloroso, direi, dalla spiaggia dell'Asino, e in questo caso siamo alle isole Eolie. Fra poco Jairo con Più forte di me, subito gli Homo Sapiens di Due Mele.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siete su Romantica Radio con il Bug, buon Ferragosto, un pensiero io ce l'ho sempre anche per le persone che hanno un momento magari di difficoltà con la salute, ci stanno ascoltando da un letto perché non possono muoversi o perché non stanno bene, che sia in ospedale, che sia in casa, comunque sia noi vi siamo vicini, vogliamo essere quel vostro momento di leggerezza di cui anche nei momenti di grande difficoltà si ha assolutamente bisogno, quindi un pensiero forte da Romantica Radio fra poco con gli armoni di Ti Desidero, subito Santino Rocchetti con Divina.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Dalla nostra radiolina sulla spiaggia alle canzoni dell'estate e poi qualche suggestione. In questo caso una delle parole che mi viene in mente pensando al Ferragosto è una cosa che è caduta assolutamente in prescrizione, perché siamo talmente nervosi che forse è il caso di evitare, per non far finire un momento anche di goliardia e di divertimento malamente. Ma i gavettoni, già, erano una cosa veramente disdicevole, antipatica ma allo stesso tempo divertente, perché accadeva in spiaggia, poi in realtà si andava anche un po' fuori, ecco, dal confine della spiaggia, però diciamo che il Ferragosto è associato anche a quel momento lì. Noi l'associamo invece questo sabato, fra poco, a Mina con Non credere, subito Laura Landi, Firenze, Piccoli particolari.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17 di questo sabato di Ferragosto. Parliamo di turismo già, o meglio di turisti che partono dalla città, se ne vanno magari in località di villeggiatura in montagna e si ritrovano qualche campanaccio che suona con una certa insistenza e si torna a parlare di Selvino. Siamo in Val Seriana perché lo scorso anno c'erano state delle lamentele a causa del campanaccio al collo di un cavallo. Quest'anno i campanacci sono anche al collo delle mucche, per cui ci sono i turisti che arrivano lì e cominciano a lamentarsi perché questa cosa è assolutamente indecente, disdicevole. È intervenuto ovviamente gamba tesissima, direi, il sindaco di questo piccolo centro, ricordo Selvino, dicendo che a Selvino gli animali ci sono sempre stati e sempre ci saranno, quindi è bene forse mettersi un po' l'anima in pace, fare qualche respiro profondo e girarsi dall'altra parte facendo un sano riposino. Tra poco i Mattia Bazzar con Cavallo Bianco, subito un bacio al cielo per il grande Peppino di Capri con Nessuno al Mondo.

Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Federico, ascolto da Palermo tramite la Smart TV. Grazie.
1: Salve a tutti da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. Mi hai fatto riscoprire di ascoltare di nuovo la radio. L'avevo perso da diversi anni, ma con te mi hai fatto riacquistare questa bella, bella sensazione di ascoltare la radio. Non sappiamo come fare senza di te. Grazie, grazie, grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ferragosto su Romantica Radio, siete con il Baga, ben trovati. Mischiamo un po' cinema e musica, perché no? Nella fattispecie parliamo di Adele, che è in vacanza in Italia. L'artista a bordo di un mega yacht si è stata vista farsi bagni in diverse località. Naturalmente, certo, abbiamo un mare splendido, direi, ed è giusto che se lo goda anche lei. Diciamo che poi Adele è stata, visto che era in compagnia, fra le altre cose, del regista e stilista Tom Ford, è stata proprio scelta da questo ultimo per il suo prossimo film, che si intitola Un grido fino al cielo. Presto la coppia raggiungerà i set, prima di Roma e poi di Londra. Il film, lo ricordiamo, è tratto da un romanzo di Anne Rice che si intitola Intervista col vampiro e racconta le vicende di un nobile veneziano e di un cantante d'opera, e ambientato nell'Italia del Settecento. Fra poco Fiorella Mannoia con Torneranno gli angeli, subito Nada con Il cuore è uno zingaro.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Buon estate, buon Ferragosto, Romantica Radio con il Baga, in questo sabato fino alle 17. La musica è fatta di grandi emozioni che amiamo condividere con i nostri ascoltatori romantici e fra poco condivideremo una di quelle voci veramente possenti. L'abbiamo sentita anche in una colonna sonora di un film della serie 007, ma Shirley Bassey è molto riduttivo definirla come ho fatto io. La sentiremo però con This Is My Life. Non è tutto qui, perché aprono questa sequenza i ragazzi della Bottega dell'Arte con Bella Sarai.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Mantiene da sempre lo scettro del passatempo dell'estate per autonomasia il cruciverba, o meglio, direi in questo caso, per quanto ci riguarda, proprio il nostro cruciverbone. Attenzione, perché io sto per darvi una definizione, vediamo un po' se riuscite ad indovinarla. Pronti? Se dico che lo è il cuore di una canzone di Little Tony, comincia per M, di 5 lettere, che cos'è? Scrivetelo velocemente al 331 240 78 78, perché il più veloce conquista un nostro gadget. Vi aspettiamo!

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Buon estate, buon Ferragosto, in questo sabato con il Baga fino alle 17 stiamo per fare un viaggio nel tempo, in quelle che sono state le nostre abitudini, in quello che era il commercio di una volta, diciamoci la verità, in questo caso perché in Ti sblocco un ricordo faremo un giro ideale in uno dei grandi magazzini di una volta, avete presente come Lupin? Ecco, proprio così. Prima di entrarci però avremo occasione di sentire fra poco i Bisonti con Occhi di Sole, subito c'è Amedeo Minghi con Alla Leggera.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Tra gli anni 70 e 90, in Italia si assiste ad un'insolita battaglia a suon di pubblicità e di prezzo, quella tra due catene di grandi magazzini che avevano diviso letteralmente gli italiani in due, Upim e Standa. Upim, ovvero Unico Prezzo Italiano Milano, era una catena nata in realtà sul finire degli anni 30, ma proprio a partire dai 70 ebbe una grande espansione, fino a contare su oltre 150 negozi in tutta Italia. La Standa, ovvero Società Anonima Magazzini Standard, è stata creata proprio da un ex dipendente Upim, con una base economica di 50.000 lire. Entrambi i marchi hanno subito negli anni molteplici cambiamenti, ma sta di fatto che hanno rappresentato per tutto il paese un luogo di riscossa economica, un profondo cambiamento degli italiani nella considerazione verso se stessi dopo i lunghi anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma a proposito di cambiamento...

0: Il concetto di grandi magazzini, anche come punto di incontro delle famiglie italiane, è stato ripreso anche in film e telefilm dell'epoca proprio per sottolineare quanto l'ambientazione fosse diventata ormai estremamente familiare per tutti noi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Salve, mi chiamo Lino, vi ascolto da Grottaglie, provincia di Taranto, Puglia. Tantissimi auguri per la vostra radio, sono sempre in ascolto, anche perché ascolto quella bella musica che ancora mi fa emozionare. Grazie, ciao a tutti.
3: Romantica Tony da Brindisi, voi riuscite a programmare successi degli anni 80-90 che non si ascolta da nessuna parte. Siete molto bravi in questo, complimenti, mi fate ritornare indietro quando ero un giovanotto.
4: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Buon estate, buon Ferragosto da Romantica Radio. In questo sabato il traguardo si sta palesando e troviamo proprio da quelle parti Paola Coda, che fra poco sarà con voi per accompagnarvi fino alle 21. Allora, prima di scappare vi devo la soluzione della definizione per quanto riguarda il cruciverbone. Era matto il più veloce di voi che ha scritto al 331 240 78 78, ed è stato il più veloce a dare la risposta esatta, sarà ricontattato dalla nostra redazione. Io sarò con voi domani sempre fra le 13 e le 17, fra poco Showman con Non si può leggere nel cuore, subito Stefano Sani con Lisa e fra poco Paola Coda. Grazie.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Eccomi, eccomi, grazie, grazie caro Vaga, tocca a me adesso e grazie per avermi anticipato in questo sabato speciale, in questo sabato di Ferragosto. Buon pomeriggio cari romantici e buon Ferragosto a tutti coloro che lo stanno trascorrendo con noi qui su Romantica Radio. Io sono Paola Coda, come ogni weekend stiamo insieme in questo sabato pomeriggio fino a sera, anche in questa giornata speciale, in questo Ferragosto che ovviamente passeremo insieme in maniera romantica, emozionante, ma anche curiosa, andando a vedere un po' che cosa succede qua e là, da nord a sud in tutta Italia, con i nostri romantici che ci raccontano come trascorrono questo 15 agosto. 331-240-7878 il numero per raccontarmi dove siete, cosa fate, per augurarci un buon Ferragosto e dirci ovviamente tutto quello che vi va. Io intanto metto sulla musica. Iniziamo con Just Once di Quincy Jones, che arriva tra poco dopo il primo pezzo di oggi, che è di Paolo Frescura e si intitola Dorm.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Saint-Tropez.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Si chiama Radiolina sulla spiaggia e ovviamente la nostra fantastica collection che potete ascoltare ogni due ore su Romantica Radio. L'abbiamo appena ascoltata in questo pomeriggio del 15 agosto. Ancora un buon Ferragosto a tutti voi da Paola Coda. Parliamo di un festival molto particolare, non c'entra niente col Ferragosto, ma si svolge proprio in questi giorni di agosto in Colorado, negli Stati Uniti. È un festival dedicato ai funghi. Direte che c'è di strano, alla fine anche in Italia ce ne sono a iosa di sagre, di giornate dedicate ai funghi, ai porcini, ma anche a tanti altri funghi che abbiamo la fortuna di avere nelle nostre montagne, colline italiane. Invece in Colorado si sono inventati, perché gli americani lo fanno, insomma, gli piace tanto questa cosa, si sono inventati il festival dove sì, si celebra il fungo, ma vestiti da funghi. Quindi si va vestiti da funghi e non da funghetto classico, troppo facile, no? I funghi più strani che vi vengono in mente, funghi anche immaginari, funghi che escono fuori dalle favole, dalle storie, dai miti e dai manga, dai fumetti magari. Quindi sono buffissime le foto che vengono diffuse sui social e hanno reso però questo festival famoso in tutto il mondo. Quindi pensiamoci un attimo anche per le nostre sagre del fungo in Italia, che magari oltre a mangiare degli ottimi funghi potremmo andarci vestiti da funghi e iniziate a pensare che funghi volete essere. Io adesso ci rifletto mentre ascoltiamo i Beans con Se e poi anche Vincenzo Spampinato con Innamorati di me.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed è arrivata anche l'attualità con la nostra redazione in questo 15 agosto. Ancora un buon Ferragosto a tutti voi che avete la radio accesa, che avete Romantica come sottofondo di questo Ferragosto, e sono tanti anche i messaggini che arrivano al 331-240-7878. Intanto arrivano tanti e tanti auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano il nome di Assunta, Maria Assunta, oggi onomastico e festa anche in tante zone d'Italia della Madonna dell'Assunta, e quindi ci sono anche tante feste, c'è il palio dell'Assunta a Siena, e quindi facciamo gli auguri di buon onomastico a tutte le nostre romantiche che si chiamano Assunta. E poi c'è anche un buon compleanno da fare, in questo caso a Ilenia, da parte di mamma Lucia, che ci scrive dalla provincia di Caserta, ci augura un buon Ferragosto e ci dice: fate il buon compleanno alla mia bambina Ilenia, che oggi compie 35 anni e sarà per sempre comunque la tua bambina, cara Lucia. Per voi, per tutti voi all'ascolto, c'è Massimo Ranieri con Ti penso e poi Jimmy Fontana con La mia serenata.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica, siete spettacolari. Offrite una musica veramente d'altri tempi e sempre bellissima, emozionante sentirla. Siete veramente bravi, insostituibili. Guglielmo da Napoli.
1: Non smettiamo mai di ascoltare Romantica Radio perché ci rende molto molto felici i giorni della nostra vita quotidiana. Grazie a tutti comunque.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Romantica Radio, siamo aperti per ferie anche in questa giornata di festa, in questo 15 agosto. Paola Coda con voi, e con voi ci sarà anche Gian Passerino. Come ogni sabato sera lo ritrovate dopo le 21, anche lui dedicherà questa serata speciale al Ferragosto, nel suo giorno più pieno tra mare, tavolate, gavettoni, fuochi, feste, processioni, concerti e il cuore collettivo dell'estate italiana. Saranno tanti i ricordi da condividere nella serata di Romantica Radio con Gian Passerino, dopo di me dalle 21. E continuiamo anche con la musica, restiamo ancora insieme, ci canta Julio Iglesias tra poco, dopo il grande Gianni Bella, che invece ci canta subito T'amo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Eccolo qui il pomeriggio più romantico che potete trovare in radio su Romantica Radio con Paola Coda. In questo 15 agosto ci godiamo tramonti, giornate al mare, giornate di festa, di processioni nei paesi della nostra infanzia, magari ci godiamo la montagna, la collina. C'è anche chi si gode il traffico del rientro e chi lavora in questo 15 agosto. Li abbiamo tutti, tutti i profili possibili li abbiamo all'ascolto di Romantica Radio, ed è giusto così per ognuno di voi. La coccola giusta sono proprio le nostre canzoni, e ne metto due che sono davvero molto molto belle per ricominciare questa nuova ora insieme a Paola. Apriamo con un successo internazionale, che dite? C'è Jackie James con I Need Your Love, e poi arrivano anche i Ricchi e Poveri con Cosa Sei.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Siete pronti? Ci facciamo un bel piantino adesso su Roma Antica Radio con la storia che sto per raccontarvi. Secondo me sì, molto commovente. Arriva da Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. L'ha raccontata il quotidiano La Nazione. Ed è questo fantastico marito di 87 anni che ogni giorno percorre 10 km a piedi per andare a trovare la moglie che è ricoverata in una RSA. Ci va due volte al giorno, la mattina e il pomeriggio, percorrendo 5 chilometri ogni volta, quindi 10 chilometri ogni giorno a piedi, quando è possibile, quando non è troppo caldo come in questo periodo. È stato intervistato dalla Nazione, ha raccontato un po' la storia d'amore bellissima che li lega da 65 anni di vita insieme, due figli che hanno 62 e 60 anni. Edward ha conosciuto Anna Maria quando avevano 17 anni, lui reduce dall'Inghilterra con i compagni di college per una visita in Toscana e ha conosciuto lì Anna Maria, si sono sposati e hanno avuto una vita meravigliosa insieme. Ora Anna Maria non sta tanto bene più, è ricoverata in una RSA. Ancora un pochino, dice Edward, mi riconosce, non faccio nulla di speciale, le dico che giorno è, le racconto cosa ho fatto ieri, la porto in terrazza, a volte cerco di imboccarla io e vedo che è più contenta, ma sono contento di andarla a trovare così a piedi per stare in forma. È una notizia che però ha fatto commuovere un po' tutti quanti quando l'abbiamo letta sui quotidiani. Fa commuovere perché di amori così, senza limiti davvero di nessun tipo, ce ne sono pochi. A modo mio canta Claudio Baglioni su Roma Antica Radio e poi arriva anche Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te lo fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Su Romantica Radio i ricordi non sono solo legati alle canzoni, sono legati anche a tanti oggetti e quello che succede con la nostra rubrica di questo periodo Ti sblocco un ricordo, rubrica dedicata a quei dettagli, quegli oggetti, quelle abitudini anche che ci hanno accompagnato per tanti tanti anni, che hanno accompagnato intere generazioni e che senza accorgercene sono rimasti nel nostro cuore. Stasera andremo a sbloccare un ricordo legato al telefono, la prima scheda telefonica SIP. Quanti di voi l'hanno utilizzata? Quanti di voi la ricordano? Ne parliamo tra pochissimo dopo altri due fantastici brani che ci godiamo subito. Tony Dallara con Ti dirò e poi Franco Simone con Mia più Mia.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Nel 1976 la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, mise in distribuzione la prima scheda telefonica. Fu una vera rivoluzione. Addio ai gettoni! La scheda telefonica dava accesso ad una quantità di traffico prepagato corrispondente al suo prezzo di vendita. Si inseriva nel lettore del telefono pubblico ed era possibile effettuare telefonate fino al raggiungimento del limite del traffico.

0: Forse non tutti lo sanno, ma l'invenzione fu necessaria per far fronte ai furti di gettoni telefonici e monete dagli apparecchi telefonici pubblici.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao e buona estate.
1: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E ancora un buon sabato sera, soprattutto un buon Ferragosto a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere questo 15 agosto su Romantica Radio. Tanti messaggini che arrivano al 331-240-7878 e, come avete potuto ascoltare, arrivano anche tanti vocali al nostro WhatsApp. Mandateceli, ci fa sempre piacere ascoltare la vostra voce. Vado a leggere qualche messaggio di chi ci augura un buon Ferragosto, come Ferruccio dalla provincia di Napoli, oppure Andrea che ci scrive da Roma e che ci augura buon Ferragosto. Ci dice che proprio ieri è stato il compleanno della sua adorata moglie Pia, e quindi tanti auguri a Pia. E poi un saluto voglio farlo anche ad Alessandro e a tutta la sua famiglia che sono in macchina, hanno trascorso il Ferragosto in famiglia ma si sono incamminati, come ci scrive lui, verso casa e stanno tornando verso Roma in macchina. Sicuramente un po' di traffichino lo trovate, un po' di pazienza e si torna tutti a casa. State attenti, mi raccomando. Wes ci canta Il vento amico tra poco. Subito invece la voce è quella di Loretta Goggi con Pieno d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mongemono Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Prosegue la serata più romantica che c'è anche in questo Ferragosto 2026. Con voi Paola Coda ancora per due ore insieme, prima di passare poi la palla a Gian Paserino. Una serata dedicata anche dal nostro Gian al Ferragosto, nel suo giorno più pieno, tra mare, tavolate, gavettoni, fuochi, feste patronali in tanti paesi con le processioni e poi concerti, insomma il cuore collettivo dell'estate italiana. Rivivremo tanti e tanti ricordi legati al Ferragosto con Giampa dalle 21 in poi qui su Romantica per una serata davvero emozionante. Si riparte e si riparte alla grande. In questa nuova ora insieme forse ci aspetta anche un super cruciverba, quindi rimanete lì e prima ci godiamo un po' di musica. Faccia di Luna ci canterà tra poco Walter Foini, ma ad aprire questa nuova ora insieme sono loro, gli Eterni, Pooh, con Dammi solo un minuto.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
3: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
5: Nel continente nero.
6: Bara bonzi bonzi bo.
5: Alle falde.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Chi mi segue lo sa, tanti di voi mi commentano anche i contenuti sui social, se mi seguite su Instagram e così via. Sono una fan sfegatata degli animali, dei gatti in particolare. Saluto il mio gatto Dalì e mi piace questa nuova legge che è stata emanata in Svezia, dove i gatti devono essere coccolati almeno una volta al giorno. Dal 2026, quindi da quest'anno, in Svezia prendersi cura di un gatto significa molto più che riempire la ciotola dei croccantini. I proprietari devono garantire ogni giorno un'interazione sociale, compagnia, stimolazione mentale. Tradotto, bisogna giocarci, bisogna dare attenzioni al nostro animale dentro casa. Poi hanno fatto questa legge per i gatti, ma io direi tutti gli animali, anche quelli che apparentemente sembra non abbiano bisogno di interazioni, quindi anche le tartarughe, e saluto anche la mia tartaruga. Presenza, attività, capaci di tenere il gatto attivo, ci dicono gli svedesi, sono veramente obbligatori ormai. L'obiettivo è contrastare noia, solitudine, stress, ricordando che anche i felini hanno bisogni emotivi e relazionali. Quindi non una semplice legge sulle coccole, ma un passo importante verso una maggiore responsabilità e tutela del benessere animale. Evviva, evviva i gatti! Da quando non ci sei, ci canta ora Dario Baldan Bembo su Romantica Radio, e poi arriva anche Johnny Dorelli con Domani che farai.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

romantici all'ascolto anche in questo sabato sera speciale, un sabato sera diverso sicuramente da tutti gli altri, perché è un sabato di festa, il giorno di Ferragosto, anche se forse in questa fase è un po' un momento di relax dopo magari una bella grande tavolata a pranzo in cui vi siete dedicati alla famiglia, agli amici, o magari vi siete fatti una bella giornata di mare. Potrebbe essere anche un orario di rientro, di relax a casa, e quindi scrivetemi e continuate a raccontarmi come procede la serata di questo Ferragosto. Intanto leggo qualche messaggino, come quello di Claudio che ci scrive dalla bella Puglia, ci scrive dalla provincia di Bari e ci dice: sono all'ascolto di Romantica e siete davvero sempre voi gli unici, grandissima musica, grandi canzoni, mi riportate indietro nel tempo. Un bacione Claudio, grazie, rimani con noi, così come dico di rimanere con noi a Patrizia che vuole fare però anche tanti auguri a sua figlia Giorgia che compie gli anni proprio oggi. Dice: doppia festa in casa nostra perché compie gli anni mia figlia Giorgia e festeggiamo il Ferragosto con ancora più voglia. Un grande abbraccio a tutti voi e tanti auguri Giorgia. Ci ascoltiamo Raccontami di te di Marco Masini e poi Ricky Maiocchi con Uno in più.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrada a Firenze.
1: Siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romano.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Qual è il passatempo dell'estate per antonomasia, cari romantici? Ebbene sì, il cruciverba. E anche in questo ferragosto sono sicura che siete prontissimi per mettervi alla prova con le parole. Allora, è un fiore, eh? È un fiore, ma è anche il titolo di una romanticissima canzone di Riccardo Cocciante. 10 lettere, la quinta lettera è una H, quindi fate attenzione, eh? Parola lunga, 10 lettere, un fiore, ma è anche una canzone che ascoltiamo su Romantica di Riccardo Cocciante. Scrivetemelo al 331-240-7878. Il più veloce conquista uno dei nostri gadget. Pronti?

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Ancora una buona serata a tutti voi in questo Ferragosto 2026, ultima ora da trascorrere insieme a Paola Coda qui su Romantica e soprattutto aspettando una grande serata dedicata al Ferragosto anche con il nostro Giampasserino, ma abbiamo tanto da fare anche in quest'ultima ora, una notizia curiosa di cui vi parlo tra pochissimo e tanta musica emozionante, come il pezzo che apre quest'ultima ora insieme. Lui, grandissimo artista, bassista, produttore, ha fondato i Chicago e dopo i Chicago non si è fermato perché ha fatto proprio questo pezzo che è diventato una delle sue canzoni più famose e che gli è valso anche la candidatura agli Oscar, visto che era la colonna sonora del secondo capitolo di Karate Kid. Sto parlando di Peter Cetera e di Glory of Love, che apre quest'ultima ora insieme a me. E poi arriva anche la voce splendida di Dori Ghezzi con Margherita non lo sa. Buona serata a tutti voi su Romantica Radio. We'll be right back.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Su Romantica parliamo adesso di cinema, ma a modo nostro, sempre con qualche curiosità. È sicuramente il film di questa estate 2026, Odissea, e il protagonista Matt Damon, per interpretare Ulisse nel nuovo film di Christopher Nolan, ha trasformato completamente il suo fisico. L'attore ha perso infatti fino a 15 kg, arrivando a pesare appena 76 kg, il peso più basso dai tempi del liceo, ha detto. Ma il cambiamento più grande è arrivato dalla tavola, perché Matt Damon ha dichiarato che, su indicazione del medico ovviamente, ha seguito un percorso di 90 giorni eliminando glutine, latticini, zuccheri, alcol e caffeina, una scelta che ha deciso poi di mantenere anche nel tempo. La parte più difficile? Beh, ovviamente girare gran parte del film proprio in Italia, ha detto lui stesso, circondato da pizza, pasta, pane e birra, e quindi ha raccontato che gli manca moltissimo questi alimenti proprio perché gli giravano intorno nei giorni dell'Odissea. Però ha cambiato vita, dice di sentirsi meglio e di aver risolto anche tanti problemi che si portava dietro da anni. Bene, e così addio alla pizza, potrebbe cantare Matt Damon, ma invece ce lo canta l'anonimo italiano che ci ha regalato davvero tante emozioni. E così addio su Romantica Radio, anonimo italiano, e poi c'è Balla di Umberto Balsamo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica Radio che vi segue non soltanto attraverso tutto quello che diciamo e raccontiamo via FM in radio o dal digitale terrestre sul canale 788, sul sito o sulla app o dai vostri dispositivi come Alexa e Google Home, ma Romantica Radio vi segue anche sui social e voi seguite Romantica commentando, raccontandoci le vostre esperienze sui vari post che pubblichiamo. La nostra redazione è sempre molto attenta anche a pubblicare contenuti interessanti che sono relativi non soltanto alla musica ma anche alla cultura e tantissimi eventi che hanno a che fare, che ruotano intorno alle emozioni, quindi seguiteci su Instagram, su TikTok, su Facebook e ovviamente anche il nostro fantastico canale YouTube, dove trovate tantissime playlist pronte all'uso per le vostre giornate e serate romantiche. Renato Zero ci canta tra poco Voglia su Romantica Radio e subito Goran Kuzminac con Ehi ci stai.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ebbene, siamo arrivati alla fine, alla conclusione di questo appuntamento con Paola Coda in questo sabato speciale. È stata una puntata molto allegra, festosa, visto che era il Ferragosto 2026.

6, sono arrivati tanti messaggini e io vi ringrazio, vi saluto tutti per il calore e l'affetto che avete sempre per Romantica Radio. Continuate comunque a scrivere e raccontare il vostro Ferragosto anche durante l'appuntamento con Gian Paserino dopo di me, e si parla di Ferragosto anche dopo le 21, raccontando tutti i ricordi legati a questa meravigliosa festività. E io devo darvi anche la soluzione del nostro cruciverba, che era una parola molto molto lunga, era una parola che avete indovinato in tantissimi, era Margherita, ovviamente un fiore e ovviamente un pezzo di Riccardo Cocciante. Complimenti al più veloce che si aggiudica uno dei nostri gadget, e Riccardo Cocciante arriva proprio tra poco su Romantica Radio con un altro pezzo, un pezzo molto molto bello, e sono sicura che qualcuno questo pezzo se l'era scordato, ve lo faccio ricordare io. Sabato rilassatamente Riccardo Cocciante tra poco su Romantica, e subito c'è Stefano Rosso con Una storia disonesta. Io vi lascio nelle sapienti mani e nella voce di Gian Paserino, vi do appuntamento a domani pomeriggio sempre dalle 17 alle 21 e vi mando un bacio enorme. Passate una splendida serata. Ciao a tutti da parte di Paola Coda.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Amici ed amiche di Romantica Radio, benvenuti, benvenuti. Io sono Gian Passerino. Vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa notte di Ferragosto che più di tante altre ha il suono pieno dell'estate, no? Vi saluto dovunque voi siate, in auto, su una terrazza, in spiaggia, in paese, in piazza, sul lungomare o magari già con il naso in su in attesa dei fuochi che ci saranno in molte località estive. Sarò la vostra compagnia stasera. Noi parleremo ovviamente non di una giornata qualsiasi, perché inevitabilmente oggi parliamo del 15 agosto, di quella data che in Italia è diventata molto di più di una festa, no? Il cuore simbolico dell'estate, il punto in cui convergono tante cose: mare, famiglia, amici, pranzi, falò, la spiaggia, tanti desideri, tutto sembra raccogliersi nello stesso momento tra notti speciali e stelle cadenti. Ferragosto è festa nazionale, no? Lo sappiamo, in tutta Italia. Tra l'altro affonda le sue radici nelle antiche ferie augusti, quindi una tradizione addirittura di epoca romana che poi si è intrecciata con la festività cattolica dell'Assunzione di Maria. E nel Novecento è diventato anche il simbolo delle grandi partenze popolari di metà agosto. E allora questa sera ci mettiamo proprio dentro il giorno più pieno dell'estate italiana, tra il pranzo in spiaggia, i gavettoni, la tavola che inevitabilmente si allarga perché si mangia tutti insieme, e poi di notte la festa in paese o il bagno di notte, i fuochi, i concerti, insomma quel modo tutto nostro, tutto italiano di fare festa, senza bisogno che sia una festa perfetta, purché sia vissuta bene e tutti insieme. Se volete mi potete raccontare il vostro Ferragosto, scrivetemi al 331 240 78 78 o se volete scrivermi via mail, l'indirizzo è redazione@romanticaradio.it.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: La serata di Ferragosto che trascorrete con me, con Gian Passerino, qui su Romantica Radio, una giornata che ha una caratteristica che poche altre giornate possiedono, secondo me. Ferragosto non appartiene mai del tutto a una sola persona, no? Appartiene sempre a un gruppo, che poi sia una famiglia, un gruppo di persone in spiaggia, un gruppo di persone in una piazza, una compagnia di amici, una comitiva, un gruppo di persone di un paese. Insomma, è il giorno in cui l'estate diventa collettiva, nel senso più pieno e più italiano del termine, no? Il 15 agosto è associato da sempre a pranzi all'aperto, gite, falò, bagni di notte, lo spettacolo dei fuochi d'artificio, oltre che ovviamente una marea di gente che si muove verso il mare, la montagna o che torna verso il paese d'origine. Quindi non è soltanto vacanza, è anche il tentativo di trasformare una giornata in un ricordo speciale. E per molti di noi Ferragosto è stato proprio questo, no? Sveglia presto per arrivare in spiaggia, borsa frigo, cocomero freddo, freddissimo, da mangiare tutti insieme, magari sotto l'ombrellone con una tavola improvvisata, la compagnia di amici che spesso erano anche parenti, cugini, i vicini di case di ombrellone, tanta confusione, i gavettoni in spiaggia, i bambini, le risate, la sabbia che si appiccicava addosso e poi la sera che non poteva finire presto perché Ferragosto, per essere veramente Ferragosto, doveva durare e lo farà sicuramente anche oggi fino a tardissimo.

I vostri messaggi di questa sera al 331 240 78 78 si comincia con Maria che ci ha scritto da Napoli. Ferragosto per me, dice, ha il sapore dell'anguria di metà pomeriggio. La spiaggia sempre piena, la sensazione che nessuno debba andare via troppo presto, si rimane in spiaggia a Ferragosto fino a tardi. E poi ci ha scritto Giuseppe da Bari. Il 15 agosto è il giorno in cui l'estate sembra più vera, ma secondo me è anche più fragile perché so che da lì in poi qualcosa piano piano inizierà lentamente a calare fino alla fine delle vacanze. È vero, il Ferragosto ce l'ha anche un po' questo sapore di nostalgia, sono d'accordo. Poi ci ha scritto Anna da Torino: i miei Ferragosti più belli non sono stati più perfetti, però me li ricordo sempre pieni di gente, di rumore e di vita, mi sono divertita da morire. E poi ci ha scritto Giovanni da Genova: ciao Giampa, per me Ferragosto è un ricordo preciso, il pranzo in spiaggia e il bagno di notte. Se manca una delle due cose, per me non è un Ferragosto completo. E poi Antonio da Palermo ha scritto: mi piace pensare che oggi in tutta Italia tantissime persone stanno vivendo lo stesso giorno con lo stesso desiderio, sentirsi tutti insieme. È vero, Ferragosto è ancora uno dei pochi giorni in cui il nostro paese sembra avere un unico grande battito estivo, no? Continuate a scriverci, vi ricordo il numero 331 240 78 78.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

il Ferragosto di cui stiamo parlando stasera. Buon Ferragosto a tutti quanti voi da Giampa che vi sta parlando da Romantica Radio. Ferragosto in spiaggia per molti resta l'immagine più iconica di tutte, no? Pranzo sotto l'ombrellone, panini, per esempio pasta fredda, qualcuno tirava fuori la mozzarella, la frittata di spaghetti, il cocomero, la sabbia che si appiccicava ovunque, una capacità tutta italiana di trasformare anche una spiaggia affollata in una tavolata degna di una festa. E poi c'è la tradizione del pranzo di Ferragosto all'aperto, no? È proprio una tradizione italiana. Il picnic per chi non va in spiaggia, il barbecue per chi resta a casa. Ancora oggi uno dei segni più riconoscibili di questa giornata. Non serve il lusso, serve il gruppo giusto, o la famiglia giusta, o il posto giusto in cui stare con un gruppo di persone. E qualche volta basta una tavola un po' improvvisata per far sentire che il giorno sta andando nella direzione giusta. E poi in tanti luoghi ci sono ancora, no? I gavettoni. Secchiate d'acqua, corse, vendette leggere, bambini, ragazzi, fradici già a metà mattina. Una maniera molto infantile, però popolare e irresistibile di dire che il 15 agosto non è una giornata qualunque. È quella in cui l'estate può permettersi di essere anche un po' faccia tosta.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Mie care anime romantiche, restate con noi, restate qui su Romantica Radio, perché tra poco ce ne andiamo in giro anche per l'Italia, tra località, appuntamenti e notti che in queste ore si stanno accendendo in modi diversi ma con lo stesso spirito, quello proprio di Ferragosto. Perché il bello di questa festa, quella di oggi, è proprio questo: può essere qualunque luogo, il mare, il paese, la piazza, può essere un borgo, può essere un concerto, i fuochi d'artificio, una tavolata, un luna park, ma lo so che alla fine Ferragosto resta comunque la stessa grande giornata estiva per tutti.

Sono da poco passate le 22, noi siamo ancora qui, insieme con Giampa che vi sta parlando su Romantica Radio, dentro il Ferragosto italiano. Mi auguro siate in spiaggia ad ascoltarmi. Magari siete sul balcone o siete in piazza o magari siete in auto e state andando in un posto dove andrete a vedere i fuochi. Facciamo insieme un piccolo giro d'Italia, perché in queste ore o nei prossimi giorni il Ferragosto prende forme diverse ma molto riconoscibili. Per esempio ad Olbia, fino a stasera c'è il Red Valley Festival, uno degli appuntamenti musicali più forti dell'estate italiana proprio per festeggiare il Ferragosto. A Lucera invece le feste d'agosto sono dedicate a Santa Maria Patrona e proseguiranno fino a domani sera. Ci saranno grandi fuochi finali, Luna Park e riti religiosi. A Siena per esempio domani, il 16 agosto, si corre il celeberrimo Palio dell'Assunta, che è uno dei momenti più iconici del calendario italiano. Poi c'è, vediamo un po', Foglianise fino al 18 agosto con la festa del grano e la sfilata dei carri. E poi a Vibo Marina la festa della Madonna del Rosario di Pompei cade proprio domani, 16 agosto, con una processione sul mare e i fuochi, ma già la sera di Ferragosto ci saranno una serie di iniziative. Insomma, come vedete, bellissimo, no? Davvero, perché nello stesso fine settimana di Ferragosto l'Italia contemporaneamente è divertimento, concerti, Luna Park, gare di cavalli, carri di grano, processioni, devozione, spiaggia, insomma robe diversissime, eppure tutte unite dallo stesso respiro, quello di voler festeggiare il Ferragosto insieme.

I fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio sono imperdibili per tantissimi, restano ancora il vero sigillo di una giornata come Ferragosto, no? Non importa se sono in paese, al mare, sul lungomare, su una piazza, quando parte il primo botto il cielo si apre, si illumina. Ferragosto sembra compiersi davvero. L'abbiamo detto prima, no? Ci sono alcuni spettacoli pirotecnici imperdibili. Per esempio a Lucera i festeggiamenti si concludono proprio con uno spettacolo pirotecnico importante nei pressi dell'Anfiteatro Romano. Mentre i fuochi che ci saranno domani sera a Vibo Marina, dopo la processione a mare, fanno proprio parte del cuore simbolico della festa, che sia religiosa che, insomma, da un certo punto di vista molto meno. E poi a Siena, l'abbiamo detto prima, domani c'è il Palio dell'Assunta, che concentra da secoli una forma altissima di attesa collettiva, e ho saputo che ci saranno anche dei fuochi d'artificio. Il punto fondamentalmente è che i fuochi di Ferragosto ci piacciono così tanto perché arrivano alla fine di una giornata pienissima di cose. Non è che costruiscono da zero la giornata, la concludono, la chiudono, anzi, se vogliamo, la illuminano per un attimo e la consegnano ai nostri ricordi.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878. Il momento di Giuseppina, detta Pina, da Firenze, che scrive: ciao, chiamami Pina. Caro Giampa, Ferragosto per me resta la giornata in cui il corpo è stanco morto, ma il cuore non vuole mai andare a dormire. Io sono ancora in giro. Poi ci ha scritto Mario da Palermo: ciao Giampa, siamo in giro qui nella capitale del sud. Beh, insomma, se la giocano parecchie città, vabbè, comunque. Il bello è che non serve un programma perfetto, basta sentire che stai vivendo davvero il Ferragosto. Poi ci ha scritto Rosa da Roma: le feste italiane più forti sono quelle in cui il sacro e il profano, il popolare e il sentimento si mescolano senza vergogna. Ferragosto è esattamente così, siamo tutti coinvolti. Poi ci ha scritto Luigi da Bari: ciao Giampa, il mio Ferragosto ideale ha il pranzo in spiaggia. Oggi ci siamo distrutti. Poi siamo rimasti fino a tardi per fare il bagno di sera. Tra poco guarderemo i fuochi visti da lontano. E poi, per concludere, ci ha scritto Angela da Genova: sai, secondo me Ferragosto ci emoziona davvero tanto, perché è uno dei pochi giorni in cui l'estate sembra davvero una cosa di tutti. È esattamente così. Il Ferragosto è emozionante perché ha un modo speciale di essere. È il modo in cui una festa riesce ancora a farci sentire parte della stessa scena collettiva. Continuate a scriverci, se vi va il numero, me lo ricordo, 331 240 7878.

stiamo parlando di Ferragosto questa sera qui su Romantica Radio con la voce di Gian Passerino, e c'è un altro aspetto che secondo me Ferragosto porta sempre con sé, ed è il fatto che dietro la grande confusione che c'è in questa giornata, i gavettoni, i pranzi chilometrici, i falò, i fuochi, si nasconde anche un po' di malinconia. Non è una grande malinconia, non ancora, però comincia ad esserci, perché il 15 agosto è proprio il punto che ti fa intuire che l'estate, da quel momento in poi, entrerà piano piano in una fase diversa, di discesa, di conclusione. E forse è proprio questo a rendere così intenso Ferragosto, no? È il massimo splendore dell'estate e nello stesso momento il piccolo presentimento della fine. Ed è forse per questo che tanti lo vivono con una grande voglia di fare tardi, di restare, di non sprecare nemmeno un attimo. Perché è come se questa giornata, quella di oggi, ci chiedesse di essere mantenuta bene in vita, fino all'ultimo secondo.

Amici di Romantica Radio, fra poco entriamo nell'ultima parte della vostra notte insieme a me, insieme a Gian Paserino, e da lì proveremo a capire perché Ferragosto, con tutta la sua confusione, la bellezza popolare e questa enorme carica simbolica, continua a restare il cuore emotivo dell'estate italiana. Noi stasera stiamo parlando del 15 agosto, ma in realtà, secondo me, stiamo parlando anche di una giornata che tiene insieme famiglia, amici, mare, paese, desideri, cibo e cielo. E sono davvero poche nella vita, secondo me, le giornate che riescono a fare tutto questo.

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio, questa è l'ora in cui Ferragosto si fa sentire ancora più forte, no? Buona serata a tutti quanti voi da Gian Paserino, dovunque siate, in spiaggia, in piazza, affacciati ad un balcone ad aspettare i fuochi d'artificio, su una terrazza con gli amici, in giro per il paese o sul lungomare. Sono tutti luoghi che sembrano sul punto di regalare il loro momento più bello di questa estate. Stasera su Romantica Radio stiamo parlando, lo sapete, del Ferragosto, ma anche di una cosa più grande, del desiderio di vivere almeno per un giorno un'estate talmente piena da sembrare quasi in grado di contenere tutto. Se volete raccontarmi un po' il vostro Ferragosto, magari quello che non avete mai dimenticato, scrivetemi. Il numero è 331-240-7878, oppure c'è il nostro indirizzo mail, redazione@romanticaradio.it.

buon Ferragosto a tutti quanti voi, amici di Romantica Radio, una festa speciale che non appartiene soltanto a chi organizza un evento, appartiene a tutti e a tutto. Appartiene all'aria calda di queste serate, alla luce che comincia ad andar via un po' prima, alla cucina che ci regala tante cose buone, alla spiaggia dove ci divertiamo, alla piazza dove si riunisce la nostra famiglia e il nostro gruppo. Una festa piena di cose, trabocca di cose, le cose che traboccano nella memoria lasciano sempre un segno più forte. È una storia antica quella di Ferragosto, lo sapete, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Le ferie Augusti romane, che poi sono arrivate fino alla festa dell'Assunta e fino ai viaggi popolari di metà agosto del Novecento. Ferragosto è proprio il simbolo di un'Italia che si sposta, si muove, si diverte, mangia insieme, si ritrova, si ferma a guardare lo stesso cielo. E allora è una data speciale proprio per questo, perché ha la capacità di vivere una giornata con un grado di intensità veramente elevatissimo da far invidia a qualsiasi altro giorno dell'anno.

I vostri ultimi messaggi per questa notte, cominciando dalla nostra amica Giovanna che ci ha scritto: ciao Giampa, a me manca molto festeggiare Ferragosto, da qualche anno non ho più la possibilità di farlo e mi manca il modo in cui quella giornata faceva spazio a tutte le emozioni della mia vita. Ti auguriamo di riuscire a festeggiare molto presto ancora. Poi Francesco da Napoli scrive: per me Ferragosto resta il giorno in cui l'Italia si riconosce meglio, nel bene e nel male, ma soprattutto nel caos. È verissimo, tanta confusione. E poi è il momento di Angela, che ci ha scritto da Bari: le giornate più memorabili non sono sempre le più ordinate, Ferragosto è la dimostrazione di questa mia teoria. Certo. E poi ci ha scritto Nanni da Genova, credo sia il diminutivo di Giovanni: Ferragosto ci emoziona tanto perché è una festa piena di imperfezioni e proprio per questo è così umana, imperfetta come noi. È vero, Ferragosto è sempre grande, confuso, popolare, profondamente pieno di affetto, tutto insieme, e quindi ci sembra quasi un amico, quasi una persona con la quale trascorrere un po' di tempo.

Amici di Romantica Radio, questa sera abbiamo parlato di Ferragosto insieme alla mia voce, la voce di Gian Paserino, ma in realtà abbiamo parlato di tutto quello che succede, no? In questo giorno in Italia, un'Italia che almeno per un giorno riesce ancora a stare tutta nello stesso quadro di insieme, no? Tavolate, gavettoni, spiagge, fuochi d'artificio, concerti, gruppi, famiglie, comitive. Io mi auguro che stasera, facendo questa chiacchiera con me, vi sia tornata in mente una persona o una spiaggia dove avete vissuto Ferragosto, che ne so, una tavolata, un cielo di fuochi d'artificio. Io mi auguro che possiate tenervi stretta questa immagine che rappresenta un po' il ricordo di una giornata che non serve a tornare indietro, ma a ricordarci che siamo stati capaci di vivere alla grande, anche senza perfezione, tutti insieme una bella emozione a Ferragosto. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo, no? Ferragosto non è mai stato un giorno da contemplare, ma un giorno da attraversare, un giorno da vivere fino in fondo.

Siamo quasi alla fine di questa notte insieme, amici di Romantica Radio. Prima di salutarvi, da Gian Passerino arriva un grazie infinito. Grazie per i messaggi, per i vostri ricordi, per le vostre teorie, per il modo in cui avete trasformato questo racconto su Ferragosto in un racconto pieno di estate, di umanità, di Italia. Fra pochissimo vi ricordo che la notte continua con Alex Poli, con Romantica Night, quindi restate con noi se vi va, perché sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che sapranno stare accanto ai vostri pensieri con la dolcezza giusta.

0: te.
1: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti avvicino.

0: Francisco Kutcher.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, a macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.